0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Buonanotte.

0: baskın.
1: Settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

per tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che

0: Ok, ah.
1: Questa è Radio Ascoli.

con el figlio. Che ti scaccerà.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli Zona Mista, il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare.

ti chiami. In questo gioco quando hai vinto o perso, esseri umani senza essere umani. Vorrei essere acqua per lavarti dal dolore, baciare le tue lacrime, ah. E poi piove, e poi piove, e farsi male fino a sfinirsi, finché il dolore

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata da Veruska Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. La parola passa ai cittadini sulle elezioni. 5 comuni marchigiani scelgono il sindaco. Al voto a Macerata il 43% degli aventi diritto. A Fermo si sceglie il nuovo sindaco, affluenza bassa nel primo giorno. Critiche per i picchetti e i seggi. I social in barba al silenzio elettorale sono stati campo libero per spot dal sapore elettorale più o meno velati. A mezzogiorno a Fermo aveva votato il 13,4%, ieri sera alle 23 si era intorno al 45%. Corsa a 3 a San Benedetto, poche le richieste di nuove tessere. Sfida tra Nicola Mozzoni, Giorgio Fede e Maria Elisa D'Andrea. Polemiche per il familiare di un candidato con una maglia col nome del figlio. Per quanto riguarda San Benedetto, l'affluenza ieri sera alle 23 era del 44,17% degli aventi diritto. Si voterà anche nella giornata odierna sino alle 15, poi lo spoglio per conoscere i nuovi sindaci. L'estate mette il turbo, c'è l'effetto golfo con hotel e spiagge piene, il caro carburante frena la spesa con le famiglie che prediligono mete vicine. Gli operatori dicono siamo subissati di prenotazioni finalmente, bene anche villaggi e resort. Ora dobbiamo puntare sulla destagionalizzazione, più promozione e contenuti online per riuscire ad attrarre i clienti. Gli stranieri sono titubanti, arrivi da regioni vicine, commenta Scortichini di GoBoard, che dice attendismo all'estero, prevale dunque l'incoming di corto raggio, si prenota sotto data e si scelgono comunque vacanze brevi. Ad Ascoli la differenziata, ok ai nuovi mastelli, ma non devono creare altri disagi ai cittadini. Il nuovo sistema della raccolta alimenta il dibattito, assemblee in corso, ma soprattutto gli anziani che sono poco informati. Il modello ibrido dovrebbe entrare in vigore già in estate. 500 i partecipanti alle riunioni nei sestieri. Lattanzi commenta, si possono porre domande, ricevere chiarimenti e confrontarsi sulla nuova modalità della raccolta indifferenziata. Il malore a Spineto di Moria, 55 anni, stroncato da un infarto durante una gita in montagna. Emiliano Straccia è stato titolare del noto pub pizzeria Contatto a Pagliare del Tronto. Al momento del malore era insieme alla sua famiglia, lascia un figlio di 11 anni. Troppo presto, dicono i familiari, per quello che è accaduto siamo tutti sconvolti per quello che è successo al nostro Emiliano. Quintana, un concorso per colorare uno scudo fatto in legno e ricavato della vendita durante un'asta sarà devoluto allo IOM di Ascoli Piceno, che si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. Offida, troppo fracasso in centro storico, le proposte del comitato al sindaco Massa. Tra le richieste la possibilità di accedere e raggiungere il proprio domicilio senza limitazioni o disagi, limitatori di velocità in via Roma e installazione di telecamere in piazza Bergalucci. Escursionista si perde sui monti della Laga, è accaduto ad Acquasanta. Una donna è stata ritrovata nel pomeriggio di ieri, è stata individuata e recuperata dal Drago 140 alzatosi in volo dal reparto volo di Pescara. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La donna ora è in ottime condizioni di salute. San Benedetto, sport e prevenzione delle malattie, in 800 gareggiano sul lungomare. Corri con Martina fa segnare il record di partecipanti alla gara. In piazza gli screening dell'AST. Con le quote si donerà al reparto di oncologia uno skull cooler. La giornata è stata dedicata a Marchei Olimpionico, investito da una bici. E ancora sport, gli atleti dell'SPD sono campioni provinciali, primo posto a squadre nell'individuale, Amato rimane il top soccer. Comprano la casa ma c'è un pozzo, in Cassazione vincono gli acquirenti. Per la Suprema Corte i consumatori sono parte debole, un caso che si trascina da più di 20 anni. L'avvocato Bartolomea commentato, la decisione farà scuola a tutti. Il decoro, studenti puliscono la spiaggia muniti di sacchi e palette, gli alunni dell'alberghiero colpiti dalla grande quantità di microplastiche che sono state raccolte. Lo sport, il calcio, Ascoli, un poker d'oro per i bianconeri, Corradini, Guglielmo, Gori e Milanese distruggono il Catania. Ipotecata la concorrenza conquista della finale. Il capolavoro bianconero fa esplodere di gioia un Del Duca aggrimito con oltre 10.000 supporter. Bene così, ma non è finita, commenta Tomei nel dopopartita. Dobbiamo restare umili e sapere che mercoledì a Catania affronteremo un'altra battaglia. Non potevamo sbagliare nulla, ha detto. I ragazzi sono stati bravi, la partita è stata interpretata al meglio. Per Toscano siamo stati timorosi nel primo tempo, ora ci servirà una vera impresa nella giornata di ritorno. Le pagelle, Rizzo non fa rimpiangere Nicoletti, Curado insuperabile. Damiani dispensa passaggi con razionalità e precisione, Gori lotta su ogni pallone, gara di sacrificio per il bianconero Alagna. Duffizi e Silipo tengono in costante allarme la difesa etnea. Sugli spalti, 11 per il Del Duca, Bolgia bianconera, i tifosi sognano ad occhi aperti, questi 4 gol rifilati al Catania sono pesanti come macigni. Una grande prestazione, squadra cattiva e concreta, ma al Massimino non va comunque abbassata la guardia. E ancora gli occhi puntati sulla Serie C, la Salernitana prova a scappare, il Brescia trova il pari nel recupero. De Boer fa esplodere la Rechi, Crespi rinvia tutto a mercoledì, Salernitana Union Brescia finisce per 1-1. Samb, ora Zini e Proia nel taccuino di Mussi, il fratello gemello del difensore Alessio è in scadenza di contratto con l'Ancona. L'altro giocatore ha disputato un bel campionato con la Casertana. La Fermana resta al palo, decisiva la gara di ritorno, spareggi nazionale, la pietralunghese si aggiudica l'andata per 2-0, speranze ancora intatte in eccellenza. Domenica vedrete chi siamo davvero, commenta l'allenatore, abbiamo sbagliato l'approccio, ci attende ora una grande battaglia. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito, da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia, è una parola di speranza quando perdo la fiducia, è una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
1: Questa è Radio Ascoli.

Portami a sentire le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto. Dove vuoi

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Slitta ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, lo stretto di Hormuz resta chiuso, secondo i media statunitensi c'è l'intesa su di principio, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere, non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Il segretario di Stato americano Rubio dice: o troviamo un buon accordo o dovremo trovare un'altra soluzione. Intanto l'Iran avverte se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni di Teheran congelati, l'accordo potrà saltare. Intanto calano il prezzo di petrolio e del gas. È stato fermato un gruppo flottiglia che si muoveva via terra in Libia, tra loro ci sarebbero anche due italiani forse arrestati mentre negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar. È stata attivata la Farnesina. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog, il presidente, denuncia un processo di imbestialimento. Rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev, l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi durante i massicci bombardamenti. La Russia avrebbe utilizzato anche il missile a medio raggio Oshink in grado di trasportare testate nucleari. Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 e alla presenza del Papa la diretta su TV 2000. E sempre in Vaticano, da questo pomeriggio alle 16 nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del cardinale presidente, cardinal Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Scontri a Torino prima del derby. Ieri sera un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, è stato operato d'urgenza, la partita è cominciata con un'ora di ritardo. Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancando l'Inter, campione d'Italia, e il Napoli. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, chiuderanno alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. È tutto, torniamo insieme alle 10.
2: Radio Ascoli.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Una buona giornata da Verusca Cestarelli e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. La parola passa ai cittadini sulle elezioni. 5 comuni marchigiani scelgono il sindaco. Al voto a Macerata il 43% degli aventi diritto. A Fermo si sceglie il nuovo sindaco, affluenza bassa nel primo giorno. Critiche per i picchetti ai seggi. I social in barba al silenzio elettorale sono stati campo libero per spot dal sapore elettorale più o meno velati. A mezzogiorno a Fermo aveva votato il 13,4%, ieri sera alle 23 si era intorno al 45%. Corsa a 3 a San Benedetto, poche le richieste di nuove tessere. Sfida tra Nicola Mozzoni, Giorgio Fede e Maria Elisa D'Andrea. Polemiche per il familiare di un candidato con una maglia col nome del figlio. Per quanto riguarda San Benedetto, l'affluenza ieri sera alle 23 era del 44,17% degli aventi diritto. Si voterà anche nella giornata odierna sino alle 15, poi lo spoglio per conoscere i nuovi sindaci. L'estate mette il turbo, c'è l'effetto golfo con hotel e spiagge piene, il caro carburante frena la spesa con le famiglie che prediligono mete vicine. Gli operatori dicono siamo subissati di prenotazioni finalmente, bene anche villaggi e resort. Ora dobbiamo puntare sulla destagionalizzazione, più promozione e contenuti online per riuscire ad attrarre i clienti. Gli stranieri sono titubanti, arrivi da regioni vicine, commenta Scortichini di GoBoard che dice attendismo all'estero, prevale dunque l'incoming di corto raggio, si prenota sotto data e si scelgono comunque vacanze brevi. Ad Ascoli la differenziata, ok ai nuovi mastelli ma non devono creare altri disagi ai cittadini. Il nuovo sistema della raccolta alimenta il dibattito, assemblee in corso, ma soprattutto gli anziani che sono poco informati. Il modello ibrido dovrebbe entrare in vigore già in estate. 500 i partecipanti alle riunioni nei sestieri. Lattanzi commenta, si possono porre domande, ricevere chiarimenti e confrontarsi sulla nuova modalità della raccolta indifferenziata. Il malore a Spineto Limoria, 55 anni, stroncato da un infarto durante una gita in montagna. Emiliano Straccia è stato titolare del noto pub pizzeria Contatto a Pagliare del Tronto. Al momento del malore era insieme alla sua famiglia, lascia un figlio di 11 anni. Troppo presto, dicono i familiari, per quello che è accaduto siamo tutti sconvolti per quello che è successo al nostro Emiliano. Quintana, un concorso per colorare uno scudo fatto in legno e ricavato della vendita durante un'asta sarà devoluto allo IOM di Ascoli Piceno, che si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. Offida, troppo fracasso in centro storico, le proposte del comitato al sindaco Massa. Tra le richieste la possibilità di accedere e raggiungere il proprio domicilio senza limitazioni o disagi, limitatori di velocità in via Roma e installazione di telecamere in piazza Bergalucci. Escursionista si perde sui monti della Laga, è accaduto ad Acquasanta. Una donna è stata ritrovata nel pomeriggio di ieri, è stata individuata e recuperata dal Drago 140 alzatosi in volo dal reparto volo di Pescara. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. La donna ora è in ottime condizioni di salute. San Benedetto, sport e prevenzione delle malattie, in 800 gareggiano sul lungomare. Corri con Martina fa segnare il record di partecipanti alla gara. In piazza gli screening dell'AST. Con le quote si donerà al reparto di oncologia uno skull cooler. La giornata è stata dedicata a Marchei Olimpionico, investito da una bici. E ancora sport, gli atleti dell'SPD sono campioni provinciali, primo posto a squadre nell'individuale, Amato rimane il top soccer. Comprano la casa ma c'è un pozzo, in Cassazione vincono gli acquirenti. Per la Suprema Corte i consumatori sono parte debole, un caso che si trascina da più di 20 anni. L'avvocato Bartolomea commentato, la decisione farà scuola a tutti. Il decoro, studenti puliscono la spiaggia muniti di sacchi e palette, gli alunni dell'alberghiero colpiti dalla grande quantità di microplastiche che sono state raccolte. Lo sport, il calcio, Ascoli, un poker d'oro per i bianconeri, Corradini, Guiebre, Gori e Milanese distruggono il Catania. Ipotecata la conquista della finale. Il capolavoro bianconero fa esplodere di gioia un Del Duca gremito con oltre 10.000 supporter. Bene così, ma non è finita, commenta Tomei nel dopopartita. Dobbiamo restare umili e sapere che mercoledì a Catania affronteremo un'altra battaglia. Non potevamo sbagliare nulla, ha detto. I ragazzi sono stati bravi, la partita è stata interpretata al meglio. Per Toscano siamo stati timorosi nel primo tempo, ora ci servirà una vera impresa nella giornata di ritorno. Le pagelle, Rizzo non fa rimpiangere Nicoletti, Curado insuperabile. Damiani dispensa passaggi con razionalità e precisione, Gori lotta su ogni pallone, gara di sacrificio per il bianconero Alagna. Duffizi e Silipo tengono in costante allarme la difesa etnea. Sugli spalti, 11 per il Del Duca, Bolgia bianconera, i tifosi sognano ad occhi aperti, questi 4 gol rifilati al Catania sono pesanti come macigni. Una grande prestazione, squadra cattiva e concreta, ma il Massimino non va comunque abbassata la guardia. E ancora gli occhi puntati sulla Serie C, la Salernitana prova a scappare, il Brescia trova il pari nel recupero. De Boer fa esplodere la Rechi, Crespi rinvia tutto a mercoledì, Salernitana Union Brescia finisce per 1-1. Samb, ora Zini e Proia nel taccuino di Mussi, il fratello gemello del difensore Alessio è in scadenza di contratto con l'Ancona. L'altro giocatore ha disputato un bel campionato con la Casertana. La Fermana resta al palo, decisiva la gara di ritorno, spareggi in nazionale, la Pietralunghese si aggiudica l'andata per 2-0. Speranze ancora intatte in eccellenza. Domenica vedrete chi siamo davvero, commenta l'allenatore. Abbiamo sbagliato l'approccio, ci attende ora una grande battaglia. Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito. Da Verusca Cestarelli a tutti voi l'augurio di una buona giornata.
0: Questa è Radio Ascoli.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

astro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulcan, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Team Blu 2000 News.
1: Slitta ancora la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, lo stretto di Hormuz resta per ora chiuso, il segretario di Stato statunitense Rubio fa sapere o si trova entro oggi un'intesa o si troverà un'altra soluzione. Teheran intanto avverte se continua l'ostruzionismo su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo potrebbe saltare. Calano stamane i prezzi di gas e petrolio. Fermato un gruppo della flottiglia che si muoveva via terra in Libia, tra loro ci sarebbero anche due cittadini italiani arrestati a un checkpoint delle milizie di Haftar, attivata la Farnesina per accertamenti. Intanto l'esercito israeliano si smarca dalle accuse di tortura durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente israeliano Herzog denuncia processo di imbestialimento, respingiamo le accuse, replica il ministro Ben-Gvir, che ha girato le immagini con gli attivisti umiliati in ginocchio e con le mani legate. Due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 a Roncoferraro, siamo nel Mantovano, sono stati investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto, il furgone si è ribaltato in un fossato. Voltiamo pagina, Magnifica Humanitas è il titolo della prima lettera enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato oggi in Vaticano alle 11:15 alla presenza del Papa. La diretta, lo ricordiamo ancora, su TV 2000. È sempre in Vaticano da questo pomeriggio, ma alle 16 nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi. Si voterà, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Alle 23 di ieri l'affluenza al 46,3%, in calo di 4 punti rispetto alla votazione precedente. A proposito di numeri, chiudiamo con la Borsa di Milano che guadagna lo 0,83%. È tutto, torniamo alle 11.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

0: www.airbnb.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, l'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui relativi all'accordo per porre fine alla guerra, ma avverte un accordo non è imminente. A parlare il portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, che spiega l'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra, non abbiamo ancora discusso della questione nucleare. I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti nelle ultime ore a Bengasi, trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. I connazionali facevano parte di un gruppo che via terra voleva raggiungere Gaza. La Farnesina sta seguendo tutta la vicenda. Magnifica Humanitas, il titolo della prima lettera enciclica di Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il documento sarà presentato tra poco alle 11:15 in Vaticano, alla presenza dello stesso Papa, la diretta su TV 2000. Sempre in Vaticano, questo pomeriggio alle 16, nell'aula del Sinodo, l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. La cronaca: due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita stamane dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Roncoferraro, un comune nel Mantovano. L'incidente è avvenuto alle 5:30. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada, ribaltandosi in un fossato. L'impatto per i due giovani è stato fatale. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazione per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si vota, lo ricordiamo, fino alle 15, subito dopo lo spoglio. Ieri in calo di quasi 4 punti l'affluenza alle 23 al 46,3%. Gli scontri di ieri a Torino prima del derby: un tifoso della Juve è rimasto ferito alla testa, è stato operato d'urgenza, la partita è iniziata con un'ora di ritardo. Roma e Como conquistano intanto la Champions e affiancano l'Inter e il Napoli. Restano fuori il Milan e la Juventus. Questi gli ultimi, le ultime notizie legate alla Serie A. 11:03, torniamo con l'aggiornamento di mezzogiorno.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.
2: Sento parlare gli angoli di questa casa ed ogni stanza è un quadro bianco che hai portato via.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. In primo piano le elezioni amministrative con i dati sull'affluenza che evidenziano un calo di 6 punti percentuale rispetto alle precedenti consultazioni. A Macerata, votato solo il 43%, Fermo tocca quota 45. San Benedetto, dove vede gli sfidanti Mozzoni, Fede ed Andrea, polemiche per il familiare di un candidato con una maglia col nome del figlio. In Riviera l'affluenza ha toccato il 44%. Ad Apignano del Tronto ha votato il 55% degli aventi diritto. A Montelparo e Santa Vittoria in Matenano si sfiora quota 61% con un'affluenza molto elevata. Oggi si vota fino alle 15, poi lo spoglio per conoscere i nomi dei nuovi sindaci e sapere dove si andrà al ballottaggio. Pagliare piange Emiliano Straccia, un malore fatale e improvviso per l'uomo che avrebbe compiuto 56 anni ad agosto. Figlio dell'artista Giuseppe, aveva gestito il locale Contatto. Restano gli occhi lucidi e pensieri affidati ai social di chi l'ha conosciuto e amato. I lavori sul ponte dell'Ancaranese procedono, il primo obiettivo è completarli su quello in muratura per garantire, auspicabilmente per l'estate, la riapertura al doppio senso di marcia. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Ancarano Angelo Panichi e quello di Castel di Lama Mauro Bocchicchio, che saranno ospiti della puntata odierna di Realtà Locali. Il podcast è disponibile sul nostro sito. L'estate marchigiana parte col vento in poppa, molto bene le prenotazioni che fanno ben sperare per l'avvio della stagione. Da nord a sud 180 chilometri di litorale pronto per una nuova estate tutta da vivere. Molto richiesti i villaggi e camping organizzati. L'Ascoli fa impazzire il Del Duca, il Catania annichilito con un poker allo stadio e la finale che ora è a un passo. Al Del Duca va in scena una delle serate più emozionanti per il picchio. Corradini, Guglielmo, Gori e Milanese mandano in estasi gli oltre 10.000 tifosi e ora mercoledì al Massimino la gara di ritorno sembra una formalità. L'esultanza per Tomei, che però dice attenzione alla gara di ritorno. Il calcio ci insegna che è sempre tutto aperto. Sentiamo il mister.
2: Secondo me è stata una partita approcciata bene, i ragazzi hanno interpretato bene quello che avevamo preparato. E i miei toni sono semplicemente perché conosco il mio lavoro, conosco il calcio, conosco che può succedere tutto, quindi l'errore più grande che una squadra può commettere adesso è pensare di aver fatto qualcosa, è l'errore più grande. Noi abbiamo fatto il primo tempo, c'è il secondo tempo, Catania è uno stadio importante e quindi ci prepariamo, dobbiamo recuperare, giocare ogni 3 giorni non è semplice, i ragazzi stanno facendo un grandissimo sforzo sia mentale sia fisico, io sono già predisposto e focalizzato a mercoledì, è il mio carattere, non riesco a godermi, soprattutto se le partite sono ravvicinate e soprattutto se è un primo tempo, non riesco assolutamente a godermi il risultato o a esaltarmi, che mercoledì sarà una partita diversa, una partita dura, dobbiamo dimostrare ancora tanto e recuperare per mercoledì.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, è in corso in Vaticano la presentazione della prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Presente nell'aula del Sinodo anche il Pontefice. In apertura le parole del Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano.
2: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea. La dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
1: E in Vaticano questo pomeriggio alle 16 l'82esima Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana. I lavori verranno aperti dall'introduzione del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Prosegue la trattativa per l'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni, ma mancano ancora temi come il nucleare e il Libano. Il segretario di Stato americano Rubio avverte che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. I due attivisti italiani della flottiglia che sono stati fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi, trattati come possibili clandestini e potrebbero essere presto espulsi. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese, tra loro anche un attivista pugliese appunto e uno residente in Piemonte. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione. Si allarga l'emergenza Ebola in Africa, ma il rischio globale resta basso, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Agenzia Sanitaria dell'Unione Africana fa sapere 10 paesi a rischio, tra cui Sud Sudan, Ruanda, Etiopia, l'epicentro in alcune aree rurali della Repubblica Democratica del Congo, dove sale ancora il numero dei decessi. È tutto. Torniamo alle 13.

0: filosofia che divide le anime. Niente da dichiarare.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Pure consulta sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.
2: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
3: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Parliamo oggi dello stato dell'arte dei lavori sul ponte Ancaranese, un'infrastruttura fondamentale per tutto il territorio al confine tra l'Ascolano e il Terramano. Dunque ospitiamo oggi i due sindaci principalmente coinvolti da questi lavori, che sono il sindaco di Ancarano Angelo Panichi e il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio. Cominciando dal sindaco di Ancarano, intervistato da Verusca Cesterelli, al quale abbiamo chiesto innanzitutto qual è lo stato dell'arte dei lavori, qual è la situazione attuale.
4: Attualmente diciamo è in iter il procedimento appunto dei lavori, ritengo che insomma stiano procedendo bene. C'è stata una conferenza dei servizi per l'aggiornamento per delle varianti progettuali proprio per i lavori che riguardano il ponte in muratura. Questo insomma permetterà, oltre al completamento delle messe in sicurezza delle campane, del rafforzamento delle campane, delle volte del ponte, anche diciamo il rifacimento diciamo di quelle che sono le protezioni laterali del ponte stesso, in modo tale da poter rendere fruibile in sicurezza il ponte in muratura. Questo permetterà chiaramente di poter tornare a utilizzarlo, a utilizzare il ponte in muratura, e successivamente permetterà anche di utilizzarlo a doppio senso di marcia, quindi quando sarà poi diciamo abbattuto il ponte in cemento armato, quindi ci saranno i lavori per il rifacimento dell'altro ponte, il ponte in muratura verrà utilizzato a doppio senso e soprattutto non ci sarà l'ausilio, la necessità dell'ausilio del semaforo.
5: Per quanto riguarda l'approvazione della variante, l'obiettivo è la riapertura intanto al doppio senso di marcia.
4: Esatto, l'obiettivo è proprio questo. Innanzitutto, in una prima fase, la riapertura in un senso di marcia, cioè una volta che i lavori saranno completati si tornerà un po' alla situazione precedente, quindi si andrà in direzione Ascoli sul ponte in muratura, in direzione Teramo sul ponte Ancarano sul ponte in cemento armato, così come era prima. Quando ci dovranno iniziare i lavori del ponte in cemento armato, il ponte in muratura, quello che oggi è oggetto di lavori, sarà un ponte a doppio senso di marcia. Quindi questo è importante, perché non sarà necessario l'utilizzo del semaforo, quindi si procederà senza semaforo.
5: Per ciò che riguarda la realizzazione del nuovo ponte, quali sono le indicazioni che lei ha e quali i tempi di realizzazione?
4: Le tempistiche, sulle tempistiche chiaramente non posso esprimermi perché non siamo noi soggetti attuatori, quindi quello dipenderà un po' dalla stazione appaltante e da come ci si muove. So però di certo da interlocuzioni che ho costantemente con l'ufficio, con l'USR e con gli ingegneri e anche col commissario Castelli, al quale chiaramente va il ringraziamento per l'interessamento dell'opera e per aver dato questa possibilità di ricostruzione del ponte. Sicuramente non appena sarà sistemato il ponte in muratura si procederà insomma al discorso del ponte in cemento armato, quindi diciamo sono atti conseguenziali. Si sta lavorando sul ponte in muratura, chiaramente i tempi sono un po' allungati, si era previsto una riapertura per maggio, ma sicuramente ci saranno dei tempi ulteriori perché è subentrata anche la necessità di intervenire su un'ulteriore volta, su un'ulteriore campata. Inoltre e che era il fiume sotto, la presenza dell'acqua rallenta anche l'iter dei lavori, quindi bisogna lavorare anche sullo spostamento della direzione dell'acqua, quindi diciamo che comunque la ditta sta lavorando, da come si può anche osservare,
5: anche per dare la possibilità a questa arteria di funzionare davvero bene, perché è uno snodo cruciale per la provincia di Ascoli, quella di Teramo e le due regioni Marche e Abruzzo. L'ingegnere, architetto e docente Siviero, è ideato il nuovo ponte. Lei ha avuto modo di guardare, vedere in anteprima il render? Ha qualche notizia in più?
4: Allora, siamo allo studio, stiamo valutando, però ecco, ripeto, non vorrei dare notizie inesatte, perché adesso si sia un po' concentrati sul lavoro, sulla sistemazione del ponte in muratura, che potrebbe ridare di nuovo il doppio senso di marcia, soprattutto, come si diceva poc'anzi, far ripartire quella che è la veicolazione tra due importanti regioni. Questo punto di snodo è un punto importantissimo, che si va ad unire a quello dello snodo sulla costa tra San Messe e Martinsicuro, quindi siamo concentrati un po' su questo aspetto qui, e poi sicuramente ci concentreremo sul ponte con un po' più di calma sul ponte in cemento armato.
3: E siamo adesso in compagnia del sindaco Mauro Bochicchio, grazie innanzitutto per essere intervenuto nel nostro Realtà Locali. Sindaco, com'è oggi la situazione?
6: Ma la situazione è quella che ormai si trascina da un po' di tempo, con questo senso unico alternato, che sicuramente è meglio della situazione che ci siamo trovati un po' di tempo fa, quando chiuse il ponte e non si poteva più arrivare a Castel di Lama. Però logicamente i disagi talvolta in particolari situazioni si ripresentano, soprattutto dovuti al fatto che a volte il semaforo tra virgolette si incaglia e quindi si creano delle situazioni pericolose in un senso o nell'altro, ecco. So che stanno comunque finendo, ho capito, la ristrutturazione del ponte in mattoni, quindi diciamo che la situazione dovrebbe andare a migliorare, ecco.
3: Pare dunque che si avvicinino i tempi, almeno per poter avere di nuovo il doppio senso.
6: Dalla stampa ho letto che è stata fatta una conferenza dei servizi, che sembra che sia stata fatta una variante sul ponte, quello in mattoni, che dovrebbe allargare il piano stradale del ponte in mattoni e quindi consentire, una volta che si riapre il traffico del ponte in mattoni, a avere un doppio senso anche sul ponte in mattoni. Cosa che quindi consentirebbe di ricostruire il nuovo ponte demolendo quello in cemento attuale, senza avere i disagi che abbiamo patito in questo momento. Quindi diciamo che se la soluzione trovata è quella che ho letto sui giornali, direi che è una buona soluzione temporanea in attesa del nuovo ponte.
3: E come sindaco è stato informato sui tempi della realizzazione invece del nuovo ponte?
6: No, il nuovo ponte no, perché penso che ancora non so neanche se sia stato tra virgolette completamente progettato e anche completamente finanziato. Io so che comunque è stata fatta questa variante, che teoricamente i vecchi lavori dovevano essere già teoricamente finiti, ma sappiamo benissimo che ahimè i lavori pubblici non ce n'è uno che finisce puntuale, quindi non è che sto a mettere la pistola alla tempia di qualcuno, perché anche io come amministratore ci sono passato pure io personalmente di fronte ai ritardi continui delle ditte. So che c'è stato anche un inverno un fine inverno abbastanza complesso anche dal punto di vista delle precipitazioni, che sicuramente non ha agevolato i lavori. Ora hanno fatto quest'altra variante da 400.000 euro per consentire il doppio senso, quindi vabbè, stringiamo un attimo i denti sperando poi di avere poi un percorso molto più facile e lineare, ecco.
3: Parliamo dunque della variante, sulla sua realizzazione, su quando sarà pronta, avete notizie?
6: Notizie su questo non ce l'ho, però vedo che stanno lavorando sul ponte, quindi io mi auguro e spero che non sia troppo lungo, ecco, insomma. Speriamo che per l'estate si possa riaprire, ecco.
3: Questo dunque è l'auspicio per un'infrastruttura che è importante non solo per i comuni direttamente coinvolti, ma per tutto il territorio.
6: Questo assolutamente, questo è uno snodo fondamentale che logicamente incide soprattutto, voglio dire, sulla qualità di vita dei cittadini, perché comunque perdi quei 3-5 minuti che può sembrare tanto poco, ma che comunque nelle abitudini delle persone quotidiane alla fine un po' fanno la differenza. Poi logicamente senza creare però situazioni da strapparsi i capelli, perché poi alla fine diciamoci chiaramente che noi nel PCN è vero, viviamo questi disagi, ma non viviamo i disagi che si vive nelle grandi città dove si passano le ore in macchina, ecco. Insomma, logicamente col doppio senso ritorneremo a quello che abbiamo sempre avuto e che vorremmo continuare ad avere, ecco.
3: Grazie dunque ai sindaci Mauro Bochicchio e Angelo Panichi per essere stati con noi, per averci dato questo aggiornamento sul ponte ancaranese, e noi ci fermiamo qui. Grazie per averci seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
1: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.

0: In Blu 2000 News.
1: Presentata in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, il testo dedicato all'intelligenza artificiale. In Vaticano nel pomeriggio al via l'assemblea della CEI. Molti annunci ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. In Ucraina massiccio attacco russo dopo i raid di Kiev. Ebola allarme in Africa, in particolare sale il numero dei morti nella Repubblica Democratica del Congo. Ultimi verdetti del campionato in Champions, Roma e Como, Tafferugli prima di Toro Juventus, 8 gli arrestati, c'è un ferito grave. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Presentata in Vaticano, ancora in corso la presentazione della prima enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Paolo Fucini.
2: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E sull'enciclica Magnifica Humanitas vi proponiamo in rapida successione le riflessioni del sociologo Michele Solice e del teologo Don Bruno Bignami.
3: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
4: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
1: In Vaticano alle 16 al via l'assemblea della CEI con l'intervento del cardinale presidente Zuppi, lavori che termineranno giovedì con l'intervento di Papa Leone. Molti annunci, ma per ora nessuna certezza sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. Cerchiamo di capirne di più con Marco Burini.
5: Aperture, chiusure, frenate, accelerazioni. Il tira e molla tra americani e iraniani va avanti da settimane. Non bisogna aver fretta, il tempo è dalla nostra parte, sostiene Trump. Ma il regime di Teheran dice lo stesso. Per il segretario di Stato americano Rubio l'intesa può essere firmata anche oggi. Abbiamo fatto progressi, ma l'accordo non è imminente, ha precisato poco fa il ministero degli esteri iraniano. I dettagli non si conoscono, ma tra i punti fondamentali ci sarebbe la proroga di 2 mesi della tregua e la riapertura dello stretto di Hormuz, mentre resterebbe fuori il dossier nucleare, cosa che fa infuriare alcuni esponenti del Partito Repubblicano. Un compromesso generico farebbe il gioco degli Ayatollah, che uscirebbero rafforzati invece che indeboliti dalla guerra. Viene da chiedersi perché sia iniziata, dice il senatore Lindsey Graham, storico alleato di Trump, che aveva fatto di tutto per convincerlo ad attaccare e non vuole negoziare alcunché, come Netanyahu, che oltre a un Iran senza bomba atomica vuole mano libera in Libano. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ed ora in Ucraina, con il nuovo pesante attacco russo in risposta ai raid di Kiev. Alessio Orlandi.
6: La risposta di Kiev al missile balistico russo Oreshnik, che ieri ha provocato 2 morti e 87 feriti, è arrivata con un duplice attacco di droni. Il primo in direzione di Mosca, costringendo il Cremlino a chiudere per qualche ora il traffico alla periferia di Yaroslav, l'altro sia sulle regioni di confine di Belgorod e Bryansk che su Orlivka nel Donetsk. 6 in totale le persone uccise dalle forze ucraine. A sua volta la Russia ha lanciato questa mattina raid su Kramatorsk nel Donbass. 3 i feriti, colpiti alcuni edifici residenziali e infrastrutture civili. Intanto al fronte la situazione è di sostanziale stallo. Mosca avanza sempre più lentamente mentre Kiev recupera pian piano terreno. Dietro le quinte la Casa Bianca sta lavorando anche per un cessate il fuoco a tempo indeterminato in Ucraina. Le trattative a rilento sono condotte dagli inviati degli Stati Uniti Witkoff e Kushner, che nei prossimi giorni potrebbero tornare a Mosca. Il nodo restano sempre i territori contesi nel Donbass e le garanzie di sicurezza per Kiev, mentre il presidente finlandese Stubb si è detto pronto a rappresentare l'Europa nei colloqui di pace nel caso in cui gli venisse chiesto dagli altri stati dell'Unione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Due giovani operai di nazionalità indiana hanno perso la vita questa mattina dopo essere stati travolti da un furgone mentre si recavano al lavoro in bicicletta. È accaduto a Roncoferraro, comune del Mantovano. L'incidente alle 5:30, il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo investendo i due ciclisti e finendo poi fuori strada in un fosso. Continente africano che fa i conti in questi giorni con la nuova epidemia di Ebola. Facciamo il punto con Maurizio Dischino.
7: Le autorità della Repubblica Democratica del Congo hanno intensificato i controlli sanitari ai posti di blocco nei pressi di Bunia, nella provincia nord-orientale dell'Ituri, epicentro del nuovo ceppo di Ebola chiamato malattia da virus Bundibugyo. L'area è al confine con l'Uganda e il Sud Sudan. Mentre le attività di sorveglianza si intensificano, sono stati identificati finora oltre 900 casi sospetti, di cui 101 confermati, ha riferito l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dichiarando l'epidemia un'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, anche se il rischio globale resta basso. Il virus si è diffuso in diverse province orientali congolesi e nella vicina Uganda. Gli esperti affermano che ancora non esiste un vaccino per l'Ebola causata dal ceppo Bundibugyo e che conflitti e sfollamenti stanno complicando gli sforzi per contenere l'epidemia. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di votazioni delle amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni, 18 capoluoghi di provincia. Alle 15, dicevamo, si chiudono i seggi subito dopo lo spoglio. Ieri alle 23, affluenza in calo al 46.3%. E siamo alla pagina sportiva. Una Serie A non memorabile si è chiusa ieri con qualche verdetto a sorpresa, ma soprattutto con le brutte immagini degli scontri tra le tifoserie tra Juve e Toro. Ci sono 8 fermati fuori dallo stadio prima del derby della Mole. Andrea Domaschio.
8: Il tifoso juventino di 36 anni, seriamente ferito alla testa, resta stabile ma in prognosi riservata all'ospedale Le Molinette. In campo il derby si è chiuso 2-2, contribuendo ai verdetti per le coppe europee. In Champions ai già qualificati Inter, campione d'Italia, e Napoli, secondo, si sono aggiunti Roma e Como. In Europa League vanno Milan e Juve, mentre l'Atalanta si giocherà il turno preliminare d'accesso alla Conference il 20 e 27 agosto. A Milano ieri pomeriggio, folle eccezionale, vittoria a sorpresa del norvegese Vernes per la tappa in linea del giro, partita da Voghera, oggi riposo, col danese Vingegaard che resta in maglia rosa. Nella Formula 1 in Canada, quarto successo di fila del giovanissimo italiano Kimi Antonelli. Sulla sua McLaren ha preceduto al traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Anticipo d'estate, specie al nord in questo inizio di settimana, attese temperature nettamente al di sopra della media stagionale. In particolare Milano sarà tra i centri più caldi, con la colonnina di mercurio che potrà toccare anche fino a mercoledì i 35 gradi nelle massime, sole ma temperature più basse invece al sud. Un'occhiata alla borsa di Milano, più 0,83% per il FTSE MIB. È davvero tutto per l'edizione delle 13 del nostro radiogiornale. Gabriele Mileti ha curato la parte classe tecnica, questa edizione può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. In primo piano le elezioni amministrative con i dati sull'affluenza che evidenziano un calo di 6 punti percentuale rispetto alle precedenti consultazioni. A Macerata, votato solo il 43%, Fermo tocca quota 45. San Benedetto, dove vede gli sfidanti Mozzoni, Fede ed Andrea, polemiche per il familiare di un candidato con una maglia col nome del figlio. In Riviera l'affluenza ha toccato il 44%. Ad Apignano del Tronto ha votato il 55% degli aventi diritto. A Montelparo e Santa Vittoria in Matenano si sfiora quota 61% con un'affluenza molto elevata. Oggi si vota fino alle 15, poi lo spoglio per conoscere i nomi dei nuovi sindaci e sapere dove si andrà al ballottaggio. Pagliare piange Emiliano Straccia, un malore fatale e improvviso per l'uomo che avrebbe compiuto 56 anni ad agosto. Figlio dell'artista Giuseppe, aveva gestito il locale Contatto. Restano gli occhi lucidi e pensieri affidati ai social di chi l'ha conosciuto e amato. I lavori sul ponte dell'Ancaranese procedono, il primo obiettivo è completarli su quello in muratura per garantire, auspicabilmente per l'estate, la riapertura al doppio senso di marcia. Ne abbiamo parlato con il sindaco di Ancarano Angelo Panichi e quello di Castel di Lama Mauro Bocchicchio, che saranno ospiti della puntata odierna di Realtà Locali. Il podcast è disponibile sul nostro sito. L'estate marchigiana parte col vento in poppa, molto bene le prenotazioni che fanno ben sperare per l'avvio della stagione. Da nord a sud 180 chilometri di litorale pronto per una nuova estate tutta da vivere. Molto richiesti i villaggi e camping organizzati. L'Ascoli fa impazzire il Del Duca, il Catania annichilito con un poker allo stadio e la finale che ora è a un passo. Al Del Duca va in scena una delle serate più emozionanti per il picchio. Corradini, Guglielmo, Gori e Milanese mandano in estasi gli oltre 10.000 tifosi e ora mercoledì al Massimino la gara di ritorno sembra una formalità. L'esultanza per Tomei, che però dice attenzione alla gara di ritorno. Il calcio ci insegna che è sempre tutto aperto. Sentiamo il mister.
2: Secondo me è stata una partita approcciata bene, i ragazzi hanno interpretato bene quello che avevamo preparato. E i miei toni sono semplicemente perché conosco il mio lavoro, conosco il calcio, conosco che può succedere tutto, quindi l'errore più grande che una squadra può commettere adesso è pensare di aver fatto qualcosa, è l'errore più grande. Noi abbiamo fatto il primo tempo, c'è il secondo tempo, Catania è uno stadio importante e quindi ci prepariamo, dobbiamo recuperare, giocare ogni tre giorni non è semplice, i ragazzi stanno facendo un grandissimo sforzo sia mentale sia fisico, io sono già predisposto e focalizzato a mercoledì, è il mio carattere, non riesco a godermi, soprattutto se le partite sono ravvicinate e soprattutto se è un primo tempo, non riesco assolutamente a godermi il risultato o a esaltarmi, che mercoledì sarà una partita diversa, una partita dura, dobbiamo dimostrare ancora tanto e recuperare per mercoledì.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per averci seguito.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata stamane in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, dedicata alla custode della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
2: Uno sguardo ampio ha ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Trattative a oltranza per cercare di arrivare a un accordo fra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che con Washington è stata raggiunta un'intesa su molte questioni, ma avverte un accordo non è imminente. Anche il segretario di Stato americano Rubio avverte: Washington punta un buon accordo, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round di negoziati in Pakistan il 5 giugno. Ucraina: due persone sono state uccise in un attacco russo nella regione di Kharkiv, che ha causato anche 19 feriti. L'attacco è avvenuto dopo intensi raid russi tra sabato e domenica, in particolare su Kiev e la regione circostante, che ha causato almeno 4 morti e oltre 100 feriti. I due attivisti italiani della flottiglia di terra fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per seguire la situazione. Restano stabili le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni, ferito gravemente durante gli disordini scoppiati ieri sera prima del derby di Torino. L'uomo resta intubato nel reparto di terapia intensiva. 8 tifosi juventini sono stati intanto arrestati, ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Parliamo oggi dello stato dell'arte dei lavori sul ponte Ancaranese, un'infrastruttura fondamentale per tutto il territorio al confine tra l'Ascolano e il Terramano. Dunque ospitiamo oggi i due sindaci principalmente coinvolti da questi lavori, che sono il sindaco di Ancarano Angelo Panichi e il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio. Cominciando dal sindaco di Ancarano, intervistato da Verusca Cestere, al quale abbiamo chiesto innanzitutto qual è lo stato dell'arte dei lavori, qual è la situazione attuale.
2: Attualmente diciamo già in iter il procedimento appunto dei lavori, ritengo che insomma stiano procedendo bene. C'è stata una conferenza dei servizi per l'aggiornamento per delle varianti progettuali proprio per i lavori che riguardano il ponte in muratura. Questo insomma permetterà, oltre al completamento delle messe in sicurezza delle campane, del rafforzamento delle campane, delle volte del ponte, anche il rifacimento di quelle che sono le protezioni laterali del ponte stesso, in modo tale da poter rendere fruibile in sicurezza il ponte in muratura. Questo permetterà chiaramente di poter tornare a utilizzare il ponte in muratura, e successivamente permetterà anche di utilizzarlo a doppio senso di marcia, quindi quando sarà poi abbattuto il ponte in cemento armato, quindi ci saranno i lavori per il rifacimento dell'altro ponte, il ponte in muratura verrà utilizzato a doppio senso, e soprattutto non ci sarà la necessità dell'ausilio del semaforo.
3: Per quanto riguarda l'approvazione della variante, l'obiettivo è la riapertura intanto al doppio senso di marcia.
2: Esatto, l'obiettivo è proprio questo. Innanzitutto, in una prima fase, la riapertura in un senso di marcia, cioè una volta che i lavori saranno completati si tornerà un po' alla situazione precedente, quindi si andrà in direzione Ascoli sul ponte in muratura, in direzione Teramo sul ponte Ancarano sul ponte in cemento armato, così come era prima. Quando ci dovranno iniziare i lavori del ponte in cemento armato, il ponte in muratura, quello che oggi è oggetto di lavori, sarà un ponte a doppio senso di marcia. Quindi questo è importante, perché non sarà necessario l'utilizzo del semaforo, quindi si procederà senza il semaforo.
3: Per ciò che riguarda la realizzazione del nuovo ponte, quali sono le indicazioni che lei ha e quali i tempi di realizzazione?
2: Le tempistiche, sulle tempistiche chiaramente non posso esprimermi, perché non siamo noi soggetti attuatori, quindi quello dipenderà un po' dalla stazione appaltante e da come ci si muove. So però di certo da interlocuzioni che ho costantemente con l'ufficio, con l'USR e con gli ingegneri, e anche col commissario Castelli, al quale chiaramente va il ringraziamento per l'interessamento dell'opera e per aver dato questa possibilità di ricostruzione del ponte. Sicuramente non appena sarà sistemato il ponte in muratura si procederà al discorso del ponte in cemento armato, quindi sono atti conseguenziali. Si sta lavorando sul ponte in muratura, chiaramente i tempi sono un po' allungati, si era previsto una riapertura per maggio, ma sicuramente ci saranno dei tempi ulteriori, perché è subentrata anche la necessità di intervenire su un'ulteriore volta, su un'ulteriore campata. Inoltre, e che era il fiume sotto, la presenza dell'acqua rallenta anche l'iter dei lavori, quindi bisogna lavorare anche sullo spostamento della direzione dell'acqua. Quindi che comunque la ditta sta lavorando, da come si può anche osservare,
3: anche per dare la possibilità a questa arteria di funzionare davvero bene, perché è uno snodo cruciale per la provincia di Ascoli, quella di Teramo e le due regioni Marche e Abruzzo. L'ingegnere, architetto e docente Siviero è ideato il nuovo ponte. Lei ha avuto modo di guardare, vedere in anteprima il render? Ha qualche notizia in più?
2: Allora, siamo allo studio, stiamo valutando, però ripeto, non vorrei dare notizie inesatte, perché adesso si sia un po' concentrati sul lavoro, sulla sistemazione del ponte in muratura, che potrebbe ridare di nuovo il doppio senso di marcia, soprattutto, come si diceva poc'anzi, far ripartire quella che è la veicolazione tra due importanti regioni. Questo punto di snodo è un punto importantissimo, che si va ad unire a quello dello snodo sulla costa tra San Messe e Martinsicuro, quindi siamo concentrati un po' su questo aspetto qui, e poi sicuramente ci concentreremo sul ponte con un po' più di calma sul ponte in cemento armato.
1: E siamo adesso in compagnia del sindaco Mauro Bochicchio, grazie innanzitutto per essere intervenuto nel nostro Realtà Locali. Sindaco, com'è oggi la situazione?
4: Ma la situazione è quella che ormai si trascina da un po' di tempo, con questo senso unico alternato che sicuramente è meglio della situazione che ci siamo trovati un po' di tempo fa, quando chiuse il ponte e non si poteva più arrivare a Castel di Lama. Però logicamente i disagi talvolta in particolari situazioni si ripresentano, soprattutto dovuti al fatto che a volte il semaforo tra virgolette si incaglia e quindi si creano delle situazioni pericolose in un senso o nell'altro, ecco. So che stanno comunque finendo, ho capito, la ristrutturazione del ponte in mattoni, quindi diciamo che la situazione dovrebbe andare a migliorare, ecco.
1: Pare dunque che si avvicinino i tempi, almeno per poter avere di nuovo il doppio senso.
4: Dalla stampa ho letto che è stata fatta la conferenza dei servizi, che sembra che sia stata fatta una variante sul ponte, quello in mattoni, che dovrebbe allargare il piano stradale del ponte in mattoni e quindi consentire, una volta che si riapre il traffico del ponte in mattoni, a avere un doppio senso anche sul ponte in mattoni. Cosa che quindi consentirebbe di ricostruire il nuovo ponte demolendo quello in cemento attuale, senza avere i disagi che abbiamo patito in questo momento. Quindi diciamo che se la soluzione trovata è quella che ho letto sui giornali, direi che è una buona soluzione temporanea in attesa del nuovo ponte.
1: E come sindaco è stato informato sui tempi della realizzazione invece del nuovo ponte?
4: No, nuovo ponte no, perché penso che ancora non so neanche se sia stato tra virgolette completamente progettato e anche completamente finanziato. Io so che comunque è stata fatta questa variante, che teoricamente i vecchi lavori dovevano essere già teoricamente finiti, ma sappiamo benissimo che ahimè i lavori pubblici non ce n'è uno che finisce puntuale, quindi non è che sto a mettere la pistola alla tempia di qualcuno, perché anche io come amministratore ci sono passato pure io personalmente di fronte ai ritardi continui delle ditte. So che c'è stato anche un inverno un fine inverno abbastanza complesso anche dal punto di vista delle precipitazioni, che sicuramente non ha agevolato i lavori. Ora hanno fatto quest'altra variante da 400.000 euro per consentire il doppio senso, quindi vabbè, stringiamo un attimo i denti sperando poi di avere poi un percorso molto più facile lineare, ecco.
1: Parliamo dunque della variante, sulla sua realizzazione, su quando sarà pronta, avete notizie?
4: Notizie su questo non ce l'ho, però vedo che stanno lavorando sul ponte, quindi io mi auguro e spero che non sia troppo lungo, ecco, insomma. Speriamo che per l'estate si possa riaprire, ecco.
1: Questo dunque l'auspicio per un'infrastruttura che è importante non solo per i comuni direttamente coinvolti, ma per tutto il territorio.
4: Questo assolutamente, questo è uno snodo fondamentale che logicamente incide soprattutto, voglio dire, sulla qualità di vita dei cittadini, perché comunque perdi quei 3-5 minuti che può sembrare tanto poco, ma che comunque nelle abitudini delle persone quotidiane alla fine un po' fanno la differenza. Poi logicamente senza creare però situazioni da strapparsi i capelli, perché poi alla fine diciamoci chiaramente che noi nel PCN è vero, viviamo questi disagi, ma non viviamo i disagi che si vive nelle grandi città dove si passano le ore in macchina, ecco. Insomma, logicamente col doppio senso ritorneremo a quello che abbiamo sempre avuto e che vorremmo continuare ad avere, ecco.
1: Grazie dunque ai sindaci Mauro Bochicchio e Angelo Panichi per essere stati con noi, per averci dato questo aggiornamento sul ponte ancaranese. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

Porterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

Brillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale, la necessità di disarmare la tecnologia per sottrarla ai monopoli delle big tech, sottolinea Papa Leone alla presentazione questa mattina. Ma ascoltiamo le riflessioni del sociologo Michele Sorice e del teologo Don Bruno Bignami.
2: La principale sfida è quella della centralità dell'umano e quindi della necessità di utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento che in qualche modo contribuisca al benessere umano, che sia in qualche modo bene disponibile, bene comune, che non appartenga soltanto ad alcuni. Mi sembra che questo sia un tema straordinariamente importante. L'intelligenza artificiale non al servizio di pochi che la controllano, ma al servizio dell'umanità.
3: L'enciclica è fondamentalmente un tentativo di dire come dobbiamo stare attenti, perché in quest'epoca in cui tutto sembra possibile, contemporaneamente finiamo per calpestare il cuore, il centro, che è l'umanità. Allora, la dignità della persona è proprio questa capacità di salvaguardare l'umano dentro a tutte le varie sfaccettature della nostra umanità. La cosa interessante è che questa enciclica riesce a dare nome e anche a vedere dietro quello che sta avvenendo tutte realtà, volti, persone che sono tranquillamente dimenticate e che invece vanno ricordate, vanno messe al centro.
1: Chiuse le urne nei 700 comuni dove si è votato per il rinnovo dei consigli comunali, fra i capoluoghi di regione al voto Venezia e Reggio Calabria. Prende il via in questi istanti lo spoglio, l'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti il 7 e l'8 giugno. L'accordo con l'Iran sarà un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto, lo afferma il presidente americano Trump sul suo social Truth. Intanto vanno avanti ad oltranza le trattative per cercare di arrivare a un accordo che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. L'Iran dichiara che un'intesa non è imminente e si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve. In Ucraina due persone sono state uccise in un attacco russo nella regione di Kharkiv e altre due vittime a Kramatorsk. I raid russi avvengono dopo gli intensi attacchi tra sabato e domenica, in particolare su Kiev e la regione circostante, che hanno causato almeno 4 morti e oltre 100 feriti. Due 25enni sono morti stamani poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova, non è in pericolo di vita. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Ascoli.

Va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Nelle Marche sono stati chiamati alle urne i cittadini e le cittadine di 27 comuni su 225 totali. Di questi 23 sono comuni sotto i 15.000 abitanti, dunque al voto poco più di un marchigiano su 10. Si è trattato del primo appuntamento elettorale, eccetto il referendum sulla giustizia, dopo le regionali di settembre 2025 che hanno confermato il centrodestra con Francesco Acquaroli alla guida di Palazzo Raffaello. Le urne ora sono chiuse, si è votato fino alle 15, da poco è cominciato lo spoglio, affluenza in calo quasi dappertutto, fanno eccezione alcuni piccoli comuni dell'entroterra fermano. Vi daremo conto nel dettaglio delle affluenze e dei primi risultati nel prossimo appuntamento con il radiogiornale. Proseguiamo con la cronaca. Ieri nel primo pomeriggio ad Ascoli, nel quartiere di Borgo Solestà, c'è stato un incidente tra una moto e un'auto. A farne le spese il centauro, 51 anni, che è caduto dopo l'impatto con l'auto in via San Serafino da Montegranaro, sbattendo la testa. I medici intervenuti hanno optato per il trasferimento in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso, illeso il conducente dell'auto. Gli agenti della polizia locale hanno proceduto ad effettuare gli opportuni rilievi per poter capire la dinamica dell'incidente. Ieri pomeriggio il soccorso alpino e speleologico delle Marche ha soccorso una donna che stava effettuando un'escursione lungo un sentiero nel comune di Acquasanta. Insieme ai vigili del fuoco le squadre si sono messe alla ricerca della donna dispersa, supportati anche da un drone dotato di termocamera. Dopo circa 2 ore e mezzo la donna è stata ritrovata, soccorsa e condotta per accertamenti all'ospedale Mazzoni di Ascoli. Diversi incidenti automobilistici nel fine settimana, a cominciare da sabato notte lungo la statale adriatica, quando a Cupra Marittimo un 33enne ha perso il controllo dell'auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 e hanno portato al pronto soccorso l'uomo in codice giallo. Ieri altri piccoli incidenti, il più grave dopo le 18 che ha coinvolto un motociclista a salvo miracolosamente dopo un terribile schianto lungo la statale adriatica al centro di San Benedetto contro un Alfa Romeo. Grazie a tuta e casco tecnologici il giovane è uscito quasi illeso dall'incidente. E andiamo adesso allo sport. Bellissima prestazione ieri sera dell'Ascoli Calcio, che ha vinto 4-0 contro il Catania nella gara di andata della semifinale playoff. Di fronte ai suoi tifosi è un Del Duca sold out con 10.258 spettatori. Bianconeri dunque sono a un passo dalla finale, il ritorno è fissato per mercoledì alle 21 al Massimino. La partita si potrà vedere in chiaro su Rai Sport. Soddisfatto mister Tomei, che però predica la calma. Ascoltiamolo.
2: Sì, è stata una buona prova, secondo me è stata una partita approcciata bene, i ragazzi hanno interpretato bene quello che avevamo preparato e i miei toni sono semplicemente perché conosco il mio lavoro, conosco il calcio, conosco che può succedere tutto, quindi l'errore più grande che una squadra può commettere adesso è pensare di aver fatto qualcosa, è l'errore più grande. Allora abbiamo fatto il primo tempo, c'è il secondo tempo, Catania è uno stadio importante e quindi ci prepariamo, dobbiamo recuperare, giocare ogni 3 giorni non è semplice, i ragazzi stanno facendo un grandissimo sforzo sia mentale sia fisico, io sono già predisposto e focalizzato a mercoledì, è il mio carattere. Non riesco a godermi, soprattutto se le partite sono ravvicinate e soprattutto se è un primo tempo, non riesco assolutamente a godermi il risultato o a esaltarmi. Io so che mercoledì sarà una partita diversa, una partita dura, dobbiamo dimostrare ancora tanto e recuperare per mercoledì.
1: Questo mister Tomei. In casa Samba intanto si lavora per il prossimo anno, dopo le conferme di DS e tecnico si guarda la rosa dei giocatori, la prossima settimana potrebbero esserci novità su questo fronte, sul quale peserà anche il budget messo a disposizione da Patron Massi, che come sempre ha dichiarato che gradirebbe di poter contare su qualche socio locale. Io dunque mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 485 Corridonia-Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada prima una chiacchierata e poi l'amore?

meglio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei. Mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata in Vaticano questa mattina la prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il pontefice mette in guardia dallo strapotere delle big tech. Il potere non si è in mano a pochi, bisogna restare umani, ha detto Papa Leone alla presentazione che è stata aperta dal cardinale Pietro Parolini, segretario di Stato Vaticano. Ascoltiamolo.
2: L'enciclica reca come sottotitolo sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. E queste parole orientano la lettura dell'intero documento. L'intelligenza artificiale è presentata come una svolta epocale nella quale si concentra oggi la domanda sul futuro dell'umanità. L'orizzonte tuttavia si apre a una considerazione più ampia, come in un prisma, nella transizione digitale si rinfrangono molte questioni che attraversano la vita contemporanea. La dignità della persona, il lavoro, la libertà, la qualità dei legami sociali, la pace, la giustizia, la responsabilità verso il creato. In questa prospettiva, Magnifica Humanitas si inserisce nel solco vivo della dottrina sociale della Chiesa.
1: In corso lo spoglio delle amministrative in quasi 700 comuni, negli exit poll centrodestra avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci, centrosinistra in testa con l'ex governatore della Campania De Luca Salerno, con Biffoni a Prato e con Legnini a Chieti. In calo l'affluenza che non va oltre il 61%. L'accordo con l'Iran sarà o un grande accordo significativo oppure non ci sarà affatto. Lo afferma il presidente Trump su Truth. Intanto vanno avanti ad oltranza le trattative per cercare di arrivare ad un'intesa. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf e il ministro degli esteri Araghchi si trovano a Doha per incontrare il premier del Qatar e discutere della possibile intesa. I colloqui sono incentrati sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio per un possibile contagio di Ebola. 8 tifosi juventini arrestati per gli scontri a Torino prima del derby sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. Emessi 11 DASPO, 6 agenti contusi. Durante gli scontri un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato in terapia intensiva. Sono in corso le indagini. È tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327 712 63 34, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Questa

macchinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone sulla difesa dell'uomo dalle derive dell'intelligenza artificiale.
2: Uno sguardo ampio e ispirato sulle sfide del progresso tecnico alla Chiesa e all'umanità, l'intelligenza artificiale su tutte, premettendo che nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. È l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, preoccupato da nuove forme di esclusione e privazione di libertà, persone e popoli senza accesso a tecnologia di base, comunità esposte a sorveglianza invasiva, algoritmi che riproducono pregiudizi e discriminazioni di gruppi sociali. A proposito di verità e democrazia, la disinformazione ha trovato nell'intelligenza artificiale un moltiplicatore potente, avverte il Papa. Sul lavoro ricorda che la regola generale resta tutelare i posti di lavoro, poi mette in guardia dal potere di profilare, prevedere e orientare i comportamenti, generando conformismo e autocensura. Ultimo capitolo sull'espandersi di una cultura della potenza fatta di polarizzazioni e violenze, con l'intelligenza artificiale usata anche per sviluppare armi. Nessun algoritmo però può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Viviamo in un mondo attraversato da guerre, paure, solitudini, diffidenze. La violenza sembra essere tornata ad essere considerata il linguaggio normale della politica internazionale. Il riarmo viene presentato come un destino inevitabile. Così il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della CEI, nell'introduzione all'Assemblea dei Vescovi Italiani che si apre oggi in Vaticano. In corso lo spoglio delle elezioni amministrative negli exit poll, centrodestra avanti a Venezia con Venturini, a Reggio Calabria con Cannizzaro e ad Arezzo con Comanducci, centrosinistra in testa con l'ex governatore della Campania De Luca a Salerno e con Bifoni a Prato. In calo l'affluenza che si ferma al 60%, in calo di 5 punti rispetto alle elezioni precedenti. Attivato all'ospedale Sacco di Milano il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio Ebola. L'alert è scattato all'alba per due persone sbarcate ieri mattina a Malpensa con un volo da Addis Abeba. Si tratta di due cooperanti italiani di 31 e 33 anni che hanno trascorso 3 mesi in Uganda. Entrambi hanno manifestato sintomi che potrebbero essere riconducibili al virus dell'Ebola. Risultati degli esami a cui sono stati sottoposti arriveranno entro sera. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: 6 sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Ok.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Nelle Marche sono stati chiamati alle urne i cittadini e le cittadine di 27 comuni su 225 totali. Di questi 23 sono comuni sotto i 15.000 abitanti, dunque al voto poco più di un marchigiano su 10. Si è trattato del primo appuntamento elettorale, eccetto il referendum sulla giustizia, dopo le regionali di settembre 2025 che hanno confermato il centrodestra con Francesco Acquaroli alla guida di Palazzo Raffaello. Le urne ora sono chiuse, si è votato fino alle 15. Lo spoglio è in corso, l'affluenza è in calo in tutta la regione. In particolare per quanto riguarda la provincia di Ascoli, ad Appignano si sono recati al voto il 66,99% degli aventi diritto. La scorsa tornata elettorale erano stati il 73,78%. A Colli del Tronto si è registrato un calo ancora più grande, hanno votato il 61,02% degli aventi diritto contro il 68,95% della scorsa tornata. A Cossignano hanno votato il 57,40% contro il 64,05%. A San Benedetto affluenza sostanzialmente stabile, hanno votato il 59,50% contro il 59,61% della tornata scorsa. Andiamo nella provincia di Fermo. Proprio nella città di Fermo, nel comune di Fermo, c'è stato un calo del 7%, hanno votato il 59,59% contro il 67,92% della tornata precedente e poi calo più contenuto a Montelparo, dove hanno votato il 72,13% contro il 73,41%. A Montefortino si è registrato invece un aumento dell'affluenza, hanno votato il 71,71% degli aventi diritto contro il 67,69% della scorsa tornata. Come anche aumentata l'affluenza a Santa Vittoria in Matenano, hanno votato il 76,58%, 2 punti in più rispetto alla tornata scorsa. Proseguiamo con la cronaca. Ieri nel primo pomeriggio ad Ascoli, nel quartiere di Borgo Solestà, c'è stato un incidente tra una moto e un'auto. A farne le spese il centauro, 51 anni, che è caduto dopo l'impatto con l'auto in via San Serafino da Montegranaro, sbattendo la testa. I medici intervenuti hanno optato per il trasferimento in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette in codice rosso, illeso il conducente dell'auto. Gli agenti della polizia locale hanno proceduto ad effettuare gli opportuni rilievi per poter capire la dinamica dell'incidente. Ieri pomeriggio il soccorso alpino e speleologico delle Marche ha soccorso una donna che stava effettuando un'escursione lungo un sentiero nel comune di Acquasanta. Insieme ai vigili del fuoco le squadre si sono messe alla ricerca della donna dispersa, supportati anche da un drone dotato di termocamera. Dopo circa 2 ore e mezzo la donna è stata ritrovata, soccorsa e condotta per accertamenti all'ospedale Mazzoni di Ascoli. Diversi incidenti automobilistici nel fine settimana, a cominciare da sabato notte lungo la statale adriatica, quando a Cupra Marittimo un 33enne ha perso il controllo dell'auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 e hanno portato al pronto soccorso l'uomo in codice giallo. Ieri altri piccoli incidenti, il più grave dopo le 18 che ha coinvolto un motociclista a salvo miracolosamente dopo un terribile schianto lungo la statale adriatica al centro di San Benedetto contro un Alfa Romeo. Grazie a tuta e casco tecnologici il giovane è uscito quasi illeso dall'incidente. E andiamo adesso allo sport. Bellissima prestazione ieri sera dell'Ascoli Calcio, che ha vinto 4-0 contro il Catania nella gara di andata della semifinale playoff. Di fronte ai suoi tifosi è un Del Duca sold out con 10.258 spettatori. Bianconeri dunque sono a un passo dalla finale, il ritorno è fissato per mercoledì alle 21 al Massimino. La partita si potrà vedere in chiaro su Rai Sport. Soddisfatto mister Tomei, che però predica la calma. Ascoltiamolo.
3: Sì, è stata una buona prova, secondo me è stata una partita approcciata bene, i ragazzi hanno interpretato bene quello che avevamo preparato e i miei toni sono semplicemente perché conosco il mio lavoro, conosco il calcio, conosco che può succedere tutto, quindi l'errore più grande che una squadra può commettere adesso è pensare di aver fatto qualcosa, è l'errore più grande. abbiamo fatto il primo tempo, c'è il secondo tempo. Catania è uno stadio importante e quindi ci prepariamo, dobbiamo recuperare. Giocare ogni tre giorni non è semplice, i ragazzi stanno facendo un grandissimo sforzo sia mentale sia fisico. Io sono già predisposto e focalizzato a mercoledì, è il mio carattere, non riesco a godermi, soprattutto se le partite sono ravvicinate e soprattutto se è un primo tempo, non riesco assolutamente a godermi il risultato o a esaltarmi. Io so che mercoledì sarà una partita diversa, una partita dura, dobbiamo dimostrare ancora tanto e recuperare per mercoledì.
2: Questo mister Tomei, in casa Samba intanto si lavora per il prossimo anno, dopo le conferme di DS e tecnico si guarda la rosa dei giocatori, la prossima settimana potrebbero esserci novità su questo fronte, sul quale peserà anche il budget messo a disposizione da Patron Massi, che come sempre ha dichiarato che gradirebbe di poter contare su qualche socio locale. Io dunque mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo.

Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Magnifica Humanitas, presentata la prima enciclica di Papa Leone sulla difesa della dignità umana al tempo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo il dovere di restare umani. L'enciclica Magnifica Humanitas è un dono prezioso, dice il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo l'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani. Diplomazia al lavoro per cercare un'intesa fra Stati Uniti e Iran, sarà o un grande accordo oppure non ci sarà affatto, dice Trump. Calcio e violenza, scontri tra ultra ieri sera a Torino, un tifoso bianconero è rimasto gravemente ferito, 8 gli ultra arrestati. Buonasera da Antonella Mitola, presentata questa mattina in Vaticano, Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone, il documento pontificio è stato illustrato dallo stesso Papa Prevost. Sentiamo Cristiana Caricato.
2: Con la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Leone XIV riannoda i fili dell'impegno ecclesiale nelle dinamiche e nei vortici del vivere umano. La presenta lui stesso al termine di una mattinata in cui entra nella storia, come accadde 135 anni fa al suo predecessore Leone XIII, provando a decifrare le cose nuove. Oggi il mondo influenzato e determinato dall'intelligenza artificiale alla luce del Vangelo. Nell'aula del Sinodo il Papa difende la persona umana in una nuova rivoluzione che più di quella industriale di un secolo e mezzo fa è gravida di incognite e richiede nuove urgenti riflessioni sul ruolo e il futuro del progresso tecnologico. Prevost usa parole drammatiche, parla di momento chiave della storia, dell'alleanza necessaria in un momento grave dove è in gioco l'umanità stessa, che rischia di essere governata da algoritmi che bloccano l'accesso alle cure sanitarie e al lavoro attraverso dati inquinati da pregiudizi. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, spiega il pontefice, liberata dalle logiche che la trasformano in strumenti di dominazione, esclusione e morte. Un invito alla vigilanza soprattutto sul potere tecnologico in ambito bellico. Un argine da creare con ogni possibile alleanza, come la presenza di Christopher Hola, cofondatore di Anthropic, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale, alla presentazione testimonia. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Magnifica Humanitas affronta una delle principali sfide dell'epoca contemporanea, l'intelligenza artificiale. Sentiamo Paolo Fucili.
3: L'umanità è magnifica, scrive Leone fin dal titolo, perché nessuna macchina potrà mai sostituirla. 5 capitoli, 240 pagine, in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale, incrociata con tante altre questioni. È la prima enciclica del pontificato. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola. Il problema è quando a governare sulle persone, sulla società e sull'economia è la logica dell'efficienza, del controllo, del profitto, con piccoli e influenti gruppi capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore, del pensiero critico. Un qualche regolamento ci vuole, afferma Leone, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, ormai applicata anche dall'industria delle armi. E qui Leone si infervora per avvertire dire che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Tra i relatori che stamani hanno presentato l'enciclica il cardinale segretario di Stato Parolin e il prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, il cardinale Fernandez. Ecco alcuni passaggi dei loro interventi.
4: Il titolo dell'enciclica ci porta a contemplare l'umanità come magnifica e lo fa anche se il testo riconosce la terribile capacità di male che c'è in noi, evidenziando quanto è ferita questa nostra umanità, che arriva al punto di assassinare migliaia di bambini e di innocenti in guerre contrarie persino al diritto internazionale, che non si possono giustificare in alcun modo.
5: Il discernimento proposto dall'enciclica consegna un criterio esigente. Nel tempo dell'intelligenza artificiale, custodire la dignità umana significa vigilare sulle nuove forme di disumanizzazione e restare fedeli alla grandezza dell'umano.
1: Altro importante evento oggi è stato l'avvio dell'Assemblea Generale della CEI questo pomeriggio con l'intervento del cardinale presidente Matteo Zuppi. Sentiamo Nicola Ferrante.
6: La scelta della pace in comunione con Papa Leone, la cui mitezza è faro di luce in un mondo di violenza, così con gratitudine il cardinale Matteo Zuppi, presidente CEI, apre nel pomeriggio l'82esima assemblea generale nel testo ampi riferimenti alla prima enciclica del pontificato Prevost e il richiamo a disarmare il mondo, mentre la spesa militare mondiale, nota il cardinale, continua a crescere vertiginosamente.
7: Il riarmo, diverso dalla difesa, viene presentato come un destino inevitabile. La diplomazia fatica, il diritto internazionale è indebolito, la fiducia tra i popoli appare fragile.
6: Preoccupato lo sguardo sul paese.
7: Ci sono anziani che non aspettano più nessuno, giovani che faticano a immaginare il futuro, famiglie appesantite da ritmi e precarietà e anche da povertà.
6: Fronte politico è necessario, esorta il porporato, un clima costituente capace di coinvolgere forze politiche e società civile nella costruzione del bene comune, non contraddistinto da contrapposizioni.
7: È pertanto auspicabile che si apra un dialogo serio e non ideologico.
6: La Chiesa non pianta bandiere di conquista, ammonisce, è il tempo in cui tornare all'essenziale.
7: La Chiesa non guadagna nulla rimpiangendo il tempo in cui sembrava più ascoltata, guadagna tutto se torna a parlare al cuore.
6: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E ora voltiamo pagina. La crisi fra Stati Uniti e Iran, diplomazia al lavoro per cercare di arrivare a un accordo che per Teheran però non è imminente. Sentiamo Marino Galdiero.
8: I mercati ci credono, anche se i termini dell'accordo sono vaghi e i pareri politici sono per lo più negativi negli Stati Uniti. A renderli ottimisti al momento sono le parole di Trump, per il quale con l'Iran si arriverà ad una grande intesa o niente, intesa che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Ma non si ferma qui. Il presidente degli Stati Uniti lancia un appello ai paesi arabi per allargare gli accordi di Abramo. Sarebbe un onore accogliere Teheran, dice. Ci sono però ancora questioni da sciogliere. Una delegazione iraniana di alto livello, che include il principale negoziatore del paese e il governatore della banca centrale, si trova a Doha per discutere un accordo di pace con gli Stati Uniti e lo sblocco dei fondi congelati e ovviamente la questione del nucleare. Insomma, al di là degli annunci, le parti avrebbero irrigidito le proprie posizioni. Il presidente iraniano Pezeshkian ha già avvisato che non cederanno a pressioni e richieste eccessive. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Conflitto Russia-Ucraina, ancora raid russi su diverse regioni dell'Ucraina, massicci attacchi delle forze di Mosca su Kiev nel fine settimana hanno danneggiato anche l'Istituto di Scienze Religiose San Tommaso d'Aquino dei Padri Domenicani. Sentiamo Vito De Torre.
9: 24 ore dopo la rappresaglia russa, Mosca annuncia nuovi attacchi massicci su Kiev. Durissimi i toni del Ministero degli Esteri russo. I raid continueranno e colpiranno i centri decisionali e i posti di comando ucraini. Nella nota ufficiale, la Russia invita inoltre i residenti della capitale a lasciare la città il prima possibile e a non avvicinarsi agli obiettivi militari e amministrativi. Proprio oggi, rappresentanti diplomatici in Ucraina hanno reso omaggio alle vittime dell'attacco missilistico russo della scorsa notte. I missili hanno colpito anche l'Istituto di Scienze Religiose San Tommaso d'Aquino, associato alla Pontificia Università Angelicum di Roma. L'onda d'urto di un'esplosione avvenuta a circa 400 metri ha devastato porte, finestre e alcune stanze del complesso religioso. I domenicani non hanno mai lasciato il monastero, nemmeno quando i russi erano alle porte della capitale ucraina. Vito Dettore, linea allo studio.
1: E ora siamo allo spoglio delle elezioni amministrative, che è tuttora in corso, in calo l'affluenza che si ferma al 60%, e per i primi risultati sentiamo in diretta Augusto Cantelmi, buonasera.
10: Buonasera, eccoci. Boom di De Luca, Salerno, centrodestra in vantaggio a Reggio, Calabria, Venezia ed Arezzo, centro-sinistra avanti a Prato e Chieti, in calo di 5 punti, come dicevi, l'affluenza che si ferma al 60%, elezioni amministrative in oltre 700 comuni, tra cui 18 capoluoghi. Nella città più importante, Venezia, dopo l'era Brugnaro, tiene a sorpresa il centrodestra con Venturini in vantaggio su Martella del Campo Largo. A Salerno invece trionfo per Vincenzo De Luca, che torna ad amministrare la città dopo i due mandati come presidente della Campania. A Prato si conferma il centro-sinistra con Matteo Biffoni, mentre ad Arezzo in vantaggio il candidato del centrodestra Comanducci. Si cambia da Reggio Calabria con la netta vittoria di Cannizzaro, che strappa il comune al centro-sinistra. Resta il partito Sud Chiava Nord Messina con Federico Basile. Ricordiamo che nei comuni con più di 15.000 abitanti se nessun candidato raggiungerà il 50% più uno dei consensi al primo turno, il ballottaggio tra i due più votati si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Scontri fra ultra ieri sera a Torino, un tifoso bianconero rimasto gravemente ferito, oltre gli ultra arrestati. Sentiamo Federico Plotti.
11: Resta in coma farmacologico il tifoso juventino rimasto ferito gravemente ieri durante gli scontri tra i tifosi divampati prima del derby tra Juventus e Torino. Colpito alla testa, forse con una pietra, una bottiglia. La prognosi per Marco Basoccu, 36 anni, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Le Molinette, resta ancora riservata, così fanno sapere i sanitari. Intanto la procura del capoluogo piemontese ha aperto un fascicolo per lesioni gravi. Si tratta di un capo di imputazione che potrebbe essere aggiornato nei prossimi giorni, fanno sapere i magistrati torinesi, che non escludono aggravanti e altri reati a carico del o dei responsabili dell'aggressione. Nella guerriglia scoppiata ieri sera, poco prima della stracittadina, sono rimasti feriti anche 6 agenti delle forze dell'ordine. Al momento sono stati arrestati 8 ultras, altri 11 sono stati sottoposti alla misura del DASPO. Tutto questo non c'entra nulla con il calcio, è solo violenza, dice il ministro dello sport Abodi. Federico Plotti, linea allo studio.
1: C'è apprensione per i due italiani arrestati in Libia orientale, i connazionali fanno parte della Global Sumud in viaggio via terra verso Gaza. Antonella Mazza-Teruel.
12: La Farnesina è al lavoro per far rientrare dalla Cirenaica i due italiani, ma il ministro degli esteri Antonio Tajani ammette che la situazione libica non è semplice. Domenico Centrione e Leonardo Alberizia, con altri 8 civili europei, americani e un tunisino, sono agli arresti con l'accusa di ingresso illegale nel paese nordafricano. Fanno parte del Global Sumud Convoglio in contatto con la flottiglia, ma gli attivisti viaggiano via terra a bordo di oltre un centinaio di mezzi e camion con aiuti umanitari, case mobili e autoambulanze, sono diretti a Gaza. Dopo aver attraversato la Tripolitania, il convoglio è rimasto bloccato per 8 giorni nell'area che divide il territorio sotto il governo di Tripoli, riconosciuto a livello internazionale, dalla zona orientale controllata dalle truppe del generale Haftar. Nel tentativo di negoziare il passaggio a Sirte, i 10 hanno superato il checkpoint e sono stati fermati. Secondo i legali della Global Sumud Flottiglia, sono stati trasferiti a Bengasi per comparire davanti a un giudice a processo come clandestini e potrebbero essere espulsi. Già in giornata, Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Attivato all'ospedale Sacco di Milano il protocollo speciale per due pazienti ritenuti a rischio Ebola. Le due persone sono arrivate ieri mattina a Malpensa con un volo da Addis Abeba. Si tratta di due cooperanti italiani di 31 e 33 anni che hanno trascorso 3 mesi in Uganda. Entrambi hanno manifestato sintomi riconducibili a un contagio da Ebola. I risultati degli esami a cui sono stati sottoposti arriveranno entro questa sera. Ed è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
0: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus. Vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Parliamo oggi dello stato dell'arte dei lavori sul ponte Ancaranese, un'infrastruttura fondamentale per tutto il territorio al confine tra l'Ascolano e il Terramano. Dunque ospitiamo oggi i due sindaci principalmente coinvolti da questi lavori, che sono il sindaco di Ancarano Angelo Panichi e il sindaco di Castel di Lama Mauro Bochicchio. Cominciando dal sindaco di Ancarano, intervistato da Verusca Cesterelli, al quale abbiamo chiesto innanzitutto qual è lo stato dell'arte dei lavori, qual è la situazione attuale.
2: Attualmente diciamo è in iter il procedimento appunto dei lavori, ritengo che insomma stiano procedendo bene. C'è stata una conferenza dei servizi per l'aggiornamento per delle varianti progettuali proprio per i lavori che riguardano il ponte in muratura. Questo insomma permetterà, oltre al completamento delle messe in sicurezza delle campane, del rafforzamento delle campane, delle volte del ponte, anche la, diciamo, il rifacimento, diciamo, di quelle che sono le protezioni laterali del ponte stesso, in modo tale da poter rendere fruibile in sicurezza il ponte in muratura. Questo permetterà chiaramente di poter tornare a utilizzarlo, a utilizzare il ponte in muratura, e successivamente permetterà anche di utilizzarlo a doppio senso di marcia, quindi quando sarà poi diciamo abbattuto il ponte in cemento armato, quindi ci saranno i lavori per il rifacimento dell'altro ponte, il ponte in muratura verrà utilizzato a doppio senso e soprattutto non ci sarà l'ausilio, la necessità dell'ausilio del semaforo.
3: Per quanto riguarda l'approvazione della variante, l'obiettivo è la riapertura intanto al doppio senso di marcia.
2: Esatto, l'obiettivo è proprio questo: innanzitutto, in una prima fase, la riapertura in un senso di marcia, cioè una volta che i lavori saranno completati si tornerà un po' alla situazione precedente, quindi si andrà in direzione Ascoli sul ponte in muratura, in direzione Teramo sul ponte Ancarano, sul ponte in cemento armato, così come era prima. Quando ci dovranno iniziare i lavori del ponte in cemento armato, il ponte in muratura, quello che oggi è oggetto di lavori, sarà un ponte a doppio senso di marcia. Quindi questo sarà, è importante, perché non sarà necessario l'utilizzo del semaforo, quindi si procederà senza il semaforo.
3: Per ciò che riguarda la realizzazione del nuovo ponte, quali sono le indicazioni che lei ha e quali i tempi di realizzazione?
2: Le tempistiche, sulle tempistiche chiaramente non posso esprimermi, perché non siamo noi soggetti attuatori, quindi quello dipenderà un po' dalla stazione appaltante e da come ci si muove. So però di certo da interlocuzioni che ho costantemente con l'ufficio, con l'USR, con gli ingegneri e anche col commissario Castelli, al quale chiaramente va il ringraziamento per l'interessamento dell'opera e per aver dato questa possibilità di ricostruzione del ponte. Sicuramente non appena sarà sistemato il ponte in muratura si procederà insomma al discorso del ponte in cemento armato, quindi diciamo sono atti conseguenziali. Si sta lavorando sul ponte in muratura, chiaramente i tempi si sono un po' allungati, si era previsto una riapertura per maggio, ma sicuramente ci saranno dei tempi ulteriori, perché è subentrata anche la necessità di intervenire su un'ulteriore volta, su un'ulteriore campata. Inoltre, e che era il fiume sotto, la presenza dell'acqua rallenta anche l'iter dei lavori, quindi bisogna lavorare anche sullo spostamento della direzione dell'acqua. Quindi diciamo che comunque la ditta sta lavorando, da come si può anche osservare.
3: Anche per dare la possibilità a questa arteria di funzionare davvero bene, perché è uno snodo cruciale per la provincia di Ascoli, quella di Teramo e le due regioni Marche e Abruzzo. L'ingegnere, architetto e docente Siviero ha ideato il nuovo ponte. Lei ha avuto modo di guardare, vedere in anteprima il render? Ha qualche notizia in più?
2: Allora, siamo allo studio, stiamo valutando, però ecco, ripeto, non vorrei dare notizie inesatte, perché adesso si sia un po' concentrati sul lavoro, sulla sistemazione del ponte in muratura, che potrebbe ridare di nuovo il doppio senso di marcia, soprattutto, come si diceva poc'anzi, far ripartire quella che è la veicolazione tra due importanti regioni. Questo punto di snodo è un punto importantissimo, che si va ad unire a quello dello snodo sulla costa tra San Benedetto e Martinsicuro, quindi siamo concentrati un po' su questo aspetto qui, e poi sicuramente ci concentreremo sul ponte con un po' più di calma sul ponte in cemento armato.
1: E siamo adesso in compagnia del sindaco Mauro Bochicchio, grazie innanzitutto per essere intervenuto nel nostro Realtà Locali. Sindaco, com'è oggi la situazione?
4: Ma la situazione è quella che ormai si trascina da un po' di tempo, con questo senso unico alternato, che sicuramente è meglio della situazione che ci siamo trovati un po' di tempo fa, quando chiuse il ponte e non si poteva più arrivare a Castel di Lana. Però logicamente i disagi talvolta in particolari situazioni si ripresentano, soprattutto dovuti al fatto che a volte il semaforo tra virgolette si incaglia e quindi si creano delle situazioni pericolose in un senso o nell'altro, ecco. So che stanno comunque finendo, ho capito, la ristrutturazione del ponte in mattoni, quindi diciamo che la situazione dovrebbe andare a migliorare, ecco.
1: Pare dunque che si avvicinino i tempi, almeno per poter avere di nuovo il doppio senso.
4: Dalla stampa ho letto che è stata fatta una conferenza dei servizi, che sembra che sia stata fatta una variante sul ponte, quello in mattoni, che dovrebbe allargare il piano stradale del ponte in mattoni e quindi consentire, una volta che si riapre il traffico del ponte in mattoni, a avere un doppio senso anche sul ponte in mattoni. Cosa che quindi consentirebbe di ricostruire il nuovo ponte demolendo quello in cemento attuale, senza avere i disagi che abbiamo patito in questo momento. Quindi diciamo che se la soluzione trovata è quella che ho letto sui giornali, direi che è una buona soluzione temporanea in attesa del nuovo ponte.
1: E come sindaco è stato informato sui tempi della realizzazione invece del nuovo ponte?
4: No, il nuovo ponte no, perché penso che ancora non so neanche se sia stato tra virgolette completamente progettato e anche completamente finanziato. Io so che comunque è stata fatta questa variante, che teoricamente i vecchi lavori dovevano essere già teoricamente finiti, ma sappiamo benissimo che ahimè i lavori pubblici non ce n'è uno che finisce puntuale, quindi non è che sto a mettere la pistola alla tempia di qualcuno, perché anche io come amministratore ci sono passato pure io personalmente di fronte ai ritardi continui delle ditte. So che c'è stato anche un inverno e un fine inverno abbastanza complesso anche dal punto di vista delle precipitazioni, che sicuramente non ha agevolato i lavori. Ora hanno fatto quest'altra variante da 400.000 euro per consentire il doppio senso, quindi vabbè, stringiamo un attimo i denti sperando poi di avere poi un percorso molto più facile lineare, ecco.
1: Parliamo dunque della variante, sulla sua realizzazione, su quando sarà pronta, avete notizie?
4: Notizie su questo non ce l'ho, però vedo che stanno lavorando sul ponte, quindi io mi auguro e spero che non sia troppo lungo, ecco, insomma. Speriamo che per l'estate si possa riaprire, ecco.
1: Questo dunque è l'auspicio per un'infrastruttura che è importante non solo per i comuni direttamente coinvolti, ma per tutto il territorio.
4: Questo assolutamente, questo è uno snodo fondamentale che logicamente incide soprattutto, voglio dire, sulla qualità di vita dei cittadini, perché comunque perdi quei 3-5 minuti, che può sembrare tanto poco, ma che comunque nelle abitudini delle persone quotidiane alla fine un po' fanno la differenza. Poi logicamente senza creare però situazioni da strapparsi i capelli, perché poi alla fine diciamoci chiaramente che noi nel PCN è vero, viviamo questi disagi, ma non viviamo i disagi che si vive nelle grandi città, dove si passano le ore in macchina, ecco. Insomma, logicamente col doppio senso ritorneremo a quello che abbiamo sempre avuto e che vorremmo continuare ad avere, ecco.
1: Grazie dunque ai sindaci Mauro Bochicchio e Angelo Panichi per essere stati con noi, per averci dato questo aggiornamento sul ponte ancaranese. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà Locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio
5: Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
6: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Questa è Radio Ascoli.

0: se adesso io voglio soltanto restare con te.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

0: Radio Ascoli.
1: Non è per niente divertente

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: E se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli Zona Mista, il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
2: Radio Ascoli.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare.

0: ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli Zona Mista, il calcio piceno a tutto campo con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Questa è Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli Zona Mista, il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Entra in campo, non restare a guardare. Quest'estate l'Ascoli Calcio ti aspetta al Picchio Village con l'Ascoli Campus, il camp estivo bianconero dedicato a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Scegli il tuo turno, dal 15 al 19 giugno, oppure dal 22 al 26 giugno, dalle 9 alle 18. Info e iscrizioni su WhatsApp al 327-712-6334, oppure via mail a campusbianconero@ascolicalcio1898.it. Ascoli Campus, vivi l'estate da protagonista. Radio Ascoli.
2: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli. Tell me.

passava e il mare imputridiva, legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio, avanzavamo lenti.

salvate, anime venite, anime addolorate. Che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voce.

suonava, l'arsura ci cuoceva, parlavamo a levare il silenzio dal mare, e il legno cedeva all'acqua suo pianto, la vela cadde, la sete ci asciugò. Acqua, acqua, acqua in ogni dove, e nemmeno una goccia da bere.

sente la ballata di chi si è preso il mare, che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima Trinità.

0: Radio Ascoli.
1: Io ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare, in quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure, vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

0: Radio Ascoli.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per